0: Rin tu baiso falifo ipolo kiti ale Don Ha Remix Revolution. A fayo etu fisili petenga fatia so falimotu. E mau fale e lua, tolu, pe fa potu moi o kirani atoa, mai le lima se lawi vai va feta la. E ma fayo ne e vave fa tawel fali, dea e Rin tu bai. A fai afe lua se lauri masfulta la, pe ilunga atu le tupu mama alo uha inga le vai aso. E tose le na malpei meni a matamai le ono se lauri masfulta la, I le vai aso. E ma fai ona mawa I masauta avalefo, a e yae ona ia inga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu valu valu o o o, le rent to buy I le o valu se lau, valu valu valu o o o.
1: E yae ia inga masutu unga I fatatau I le nei avanoa, o le nono ina o tupe, I fale mulango yae inga alfa le tupe, o lai sene ina I lalo o le REAA, lua hafe malevalu.
2: O fia mawa sauta avale po sau piki apu, ai tong tongi ta I vai aso, lua vai aso. Peta imasina, ole sleek cars ole a maua ilif so swani. What apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e tepupole isi mea e tasi. Tatala fitu aso, mai le sfulu ili tayao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute, mili mailoa, ili olua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole olua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: O isa uni malanga I Samoa, maratua lolo mana rengso solo o maua isa o seitu ae ngā ta'avale e talafea ngai maumana o ngā. E mawhaiona pikila ta'avale maile malaiva ale lei fale o lopo o whangalii, whapealo tātou o fisa au tui ala fua, pe mumuli atu fo'i le falitali malo o loo e whaamautu ai, ai ai ai ai ngā whaamitoa. O lo iaia tātou insurance cover e te fili fili mai ai, e nani tupu se whaalavelave ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account in New Zealand, pe lafosa o fo'i le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, e whaonga ai lau credit card, e whaatino ai le tungi ina o lusa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau, o tasi ono ono, po onu mera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa, po le lua fitu ono fitu iwa valu fa. Talo sanga e transfer o I le moana, pe asi siane le tanto Facebook o le Moana Rentals, po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe, au e malanga asia si I Samoa. Manu mālo I se pepatala o loa mō au whātaunga I le Pack and Save Bullet E World. Pe o tu fua foi lau tāwale le bangu o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao, pe a e mālo I alantu sei I aso whareile te tasi. Lafo sau tō pāp tōlus fulltāla pēsili atu e maua I loa avaroa I le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tōlus e lau tāla ni sila pēsili atu foi I Samoa I le MyCash a le DC Sao e whaunga I le ClickX. E lima whailonga tai se lau tāla shopping vouchers ma le lima petrol vouchers. Just is a long tala, ole ase ina I aso for Rayleigh Tectasi, e ya ya ya inga ole reifabitoa, sekia DigiCell.

0: Of you too fat is yonu nonga to pe umma. I asked to pursue fai pai ponga. Billy Lighty, poso fale motu. Or the trust finance mortgages ele as to tonya lato perkers. Mala au noa le on wa o fa lua lua o lua lua tasi. Beta ma ia ne ili trustfinancemortgages.com. E ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: Manu ma loi se pepa tala o loa mo au fatanga I le Pack and Save Bullet E World. Pe o tu fua foi lau tava le bangu le BP. O famurianga nei mai le DC Sao. Pe a e ma loi ala antu sei I aso fa rei le te tasi. La fosau top up tolu sful tala pesi di atu. E mau ai loa vanoa I le sei. Fa pena foi pe a la fosau se le ni e tolu se lau tala ni usila pe sili atu foi I Samoa. I le My Cash a le DC Sao. E faunga I le ClickX. E lima fai longa ta ise lautala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers ta ise lautala, o le ase ina I aso fo reile te tasi, e ia ia ia inga o le reifa bitoa, se kia digisel.
2: Le shang dento, susu mai I le lato u falefou, bo te le ma matangu fie, il fai a fole si aki au oloa fa apele ni fa fan pie tasi. Moe wale stala mai o fau mai I le shine dental I le nau le lima selau I vaiva tala. Fai a fua quotes mo le wins ma le ACC, pa tasi ai ma le fai fua o tong fitinga, moe e sfun waluto sanganga I lalo. Le shine dental, hafio mai loa I le lima fitufa great south road manukahu, telefoni lua fitufitu ono ono fafa, lua fitufitu ono ono fafa, shine dental, your smile, our passion, e ya ya ya inga fapito.
3: O fia afistau tama I faa mamoli Samoa e omite le lwa asami. O le AR Customs and Freight, o le au nanga I lafoina faa mamoli lwa alele. Air Freight, vili mai alvin I le AR Customs and Freight, I le oldua tasi, tasi valulua, lima tasi fituiva. Oldua tasi, tasi valulua, lima tasi fituiva. Monizi faa mtalanga.

0: Rin tu bai so falifo ipolo kiti ale Don Ha Remix Revolution. A faio etu fisili petenga fatia so falimotu. E mawa fale e lua, tolu, pe fa potu moi au kirani atoa, mai le lima se lawi vai va afeta ala. E ma faio ne e vave fa atawal fali, pe a e rent to buy. A faia afe lua se lawi masfulta ala, pe ilunga atu le tupu mama alo ha inga le vai aso. E to se lana mal pe meni a matamai le ono se lawi masfulta ala, I le vai aso. E ma faio ne mawa I masauta avale fo, a e yae ona ya inga. Wala au mai loa ile o valu se lau, valu valu valu o o o, le rent to buy ile o valu se lau, valu valu valu o o o.
1: E ya ya inga matu tu unga fatu tawile nei avanoa, o le nono ina o tupe, e fala mulango ya ya inga alfa le tupe, o lai sene ina ilalo o le REAA lua hafe malevalu.

mai, mila mai, mila mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alesaki ia lima oise.